0: Io spero ancora. Vi pare che sia grave?
1: Non credo.
2: Marcello, espirato.

0: Vedi? È tranquilla.
1: Che vuol dire? Quell'andare e venire? Quel guardarmi così?

0: ciò lo panchio mostro i tazile i terra tigre hoist o unio di scia qui su la blasme di se già molto lont o trullo le tazite mi voi
1: usui hat mitte dec baciam tonacio togg

scherza coi fanti e lascia stare i santi. Già sono impenitenti tutti quanti. Facciam piuttosto il segno.

0: devi toccar.
1: Perché?
0: Perché mi chiedi? Perdila! Il tatto sopportar dovrei d'una mano infedele.
1: No, taci, crudele! Io non merto da te tal trattamento.
0: Come? Ed hai l'ardimento di scusarti?

0: Guarda un po' come seppe questa strega sedurmi. Siamo pure i deboli di testa.
1: Si ha preparato tutto a una gran festa.
2: Ah, Masetto, Masetto, ode la voce del monzo cavaliere.
0: Ben che c'è.
2: Verrà.
0: Lascia che venga.
2: Ma se vi fosse un buco da fuggire.
0: Di cosa temi? Perché diventi pallida? Ah, capisco. Capisco, bricconcella, e di morchio comprenda come tra voi passata la faccenda. Presto, presto, pria che venga, pur mi fu da qualche lato. C'è una nicchia qui celato, che tu mi vuoi star.
2: Senti, senti.

0: sposate mezzose ragazze, rinfrescatevi peggio vino. Tornerete fra pescole e pazze, tornerete a scherzare e ballare, a scherzare e ballare. E caffè, cioccolata,
1: mazzerlina, giudizio,
0: sorbetti, confetti,
1: mazzerlina, giudizio.